0: vita.
1: Radio Ton Rodez.
0: Se poi ci amiamo adesso, se poi, però non è lo stesso.
2: Fo, fo, fo, fo.